0: Махачкале 9 часов.
1: Si dentro al rosso di un tramonto che colore i nostri umori.